trinome clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bichu. Me uno me duno me trinome clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bichu. Me uno me duno me trinome clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo mamero bichu. Me uno me duno me treno me clau, tolo bardolo zinzino fornau, ter muner fricash pitash cream, kutu, gambelo.

pam pam rom pam sore vare rom pam rom pam sore vare rom pam pam rom pam sore vare rom pam rom pam sore vare rom pam pam.